0: she one make a bed bright, epi make a bed strong bo. Et make a bed tak Guinness, et make a bed tak Peter. Depi me bed Peter, me do me bed Vinny for me.
1: On alle, il de qui? Quoi? Il de qui? Quoi? Attends la madame, il te vle voir. Il va pas y vle voir ça. Il de qui?
2: Quoi?
1: Il de qui?
2: Quoi?
1: Attends la madame, il te vle voir. Il y a ça, il vle voir ça.
3: Mais bye, quoi? Mais bye, quoi? Kate bwa, bwa di fe. Chebela, bwa di fe. Uyamaye, bwa di fe. Balisa, bwa di fe. Otisa, bwa di fe. Yo MSI, bwa di fe. Bwa di fe. Hey, ide kwi,
2: kwa.
1: Ide kwi,
2: kwa.
1: Atena madame ite vle bwa. Ini bwa pey vle otisa. Ide kwi,
2: kwa.
1: Ide kwi, kwa. Atena madame ite vle bwa. Ini sadi ni vle otisa.